0: Già Sabra promedio Christus, de liturgia di oggi sarà ricordata San Alfonso Liguori. L'Evangelio di oggi è stato fatto di San Matteo, capitolo 10,4, mi è stato fatto versicolo 7. Herodes ha primiti bou di giuramento per donare tutto quello che è pidi. La parola Paolo è carattere, carattere romano. Herodes sta cura diranti di suo invitato, con lo regala io di Herodias, qua impacte. Con su variamento qualche cosa che lo pide. Adesso, bo di influenza di sua mamma Herodias, a pidi cabes di Juan Bautista. Del pisati tu rende, tu invitando a Herodes a compiere con su palabra romana. Non è stata gente di palabra, però nunca ora altro ta pidi un atto di maldà, un atto che ta vai contro Dios. Herodes, apparentemente a chieda buon cu gente, a cumpli co palabra, però a chieda mal cu Dios, mal cu su consensi. Chi cosa serve nos pa chieda buon cu gente in mal cu Dios? Nos versa ta gente di palabra, da cumpli cu Dios. Sei chiermen carácter, sei chiermen fieldad, curaci. E sei a falta Herodes, pobre rei Herodes. Sin carácter. Feliz día, hermano.
1: Botate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Tardi, riva già marsi già ranson, non sta abri di Gesù nori mei di Mainta pa Gesù rianoci, già webs e già sabra di Gesù nori mei di Mainta te mei anoci, e già domingo di Gesù nori mei di Mainta pa Gesù rianoci, pa plato ne esquisito, tana la par serra bomeserta na Kings Plaza.
1: VIP Radio e promen di bobo pantalla es un preferí di bo remote canal 427 lo que como bo preferí VIP Radio diverso variedad que toque pa ponemos y se vale un más canal 427 totalmente digital

nou să continuăm cu Mujuman Sawi. Mai înainte, noi vor rămas 32 minute. A doua manera sempre, arriva già sabra nota die di cucina, așa, nu? Adă ia bo sa capă una pa baiba, sobra mi te recomendabu, po po pasana la parsera bar and restaurant, una da preforigie sunori mei di mainta capă, pasina nanta sirbibo e dusci lunch, e tambe nanti in dinner tambe, asina ta pasana la parsera ia na Kings Plaza, subiriba nang pagina di Facebook of Instagram, pasina bo provaca lo che ta è special, con nantin tour di e tour di nanti differente special, pues pasa inang i haya i disfruta di e dusci cuminda colombiano. Ando non l'ubida tambe, no? Non l'ubida manera sempre mi t'avvisa, boh, si c'è che io di bobista na tempo. Ando in ambo tingo by na The Specialist, pa bo por check bobista, bo sacco pression di vuota, hobby peligroso, anto ta hobby importante, pa bo por check e sacchi, passa cerca nan, na ta situa na de Cayena Mall, pa si na bo por check tambe, lo che ta e montura nan, ma sia bonita mesco, anta ricibi cada tanto tempo, anta ricibi lo che ta e montura nan, moderno tanto per gli uomini e le donne e anche naturalmente ebrelli solo che è molto importante per sopra dor che tiene hobby solo che non ha ruba pues botare ebrelli di solo normale e botare ebrelli di solo anche con aumento di ingestione na The Specialist come certa assi maniera ami lo che non sta luce è ebrelli di The Specialist tanto multifocal è tremendo. Un din cuenta de quito un brel que nan pone otro paleza, otro pavale. No, yo nan. Anto nan tases aquí perfectamente bon pavo. La que nos continúa con más de dulce música ave mainta. Esa que da nos identidad no es por más 34 minutos. Saludando Glenda también. Glenda moro, moro, moro, buen día. Ando señorita Gabriela también en sintonía. Moro, feliz mainta, Gabriela. Ando Lady Sue, you. Lady Su, mi da guardavo a chi banda, non si comincia a deliberare alcun cosa. Non falta molto más pa' Fat Christmas, non falta molto más pa' Fat Christmas. Mi te gira gisi girato, mi te vai in abo e countdown quanto dia falta pa' Fat Christmas inizia. Ai ai, nanta corre cumi. Nanta corre cumi, eh? Anda pa' casa bisami, no, Halloween promesso, non Halloween, non nota di nos. Halloween nota di nos, il mal nit. Ma continua con noi, musicali, ma in te seguita Cadi Orgel, Flor de Colores.